0: Fatala fatu ma fala fatu ile mamalu sio tato atunu usamoa ono o afio ma papa au in Newcastle ma ona twa oi fa felo a iatu ila tato polo kalame samoa ilunga o letio 2NURFM ile ala leo tasi o tolu tesi malefitu fa mo o se ava noa fia fia lene e fso o tai ailo tato nuu ma moli atu ai talafo ma fa matalanga mai samoa ma lalangi Au fia ai ma talafo mai le radio Samoa ina iatu mau pea tato fso tainga ma lo tato atunu upele. Fafutai tele I lo outou lango lango ma lo outou faafonga mai. Ia faatasi pea le alofa ma faamanuianga le atua ma ainga uma o lo o faafonga mai. O le atatou alo atuloa I talafo ma faamatalanga mo le nei aso.
1: Wow, mai le fa ai unga le fa amsinonga ma walunga na suesu e ina morianga le fa ale mingao lea I le fa amsinonga. Po le contempt of God. Lea sa atua I ai le fa sa furuma le valu o tangata palota. O le tu malo palota o fale aliltasi. Ina ua lato ule usi ta I le polo inga e tula I ai e mori mau. A suesu e ina le tangita u palota mai lea I tu malo. I le au fa inga e fa sa furuma le valu na moria. O le toa lua sifuru male ono I lātou ua faa maonia mōrianga, ma ua faa sara tupe. E toa sifuru male fitu ua polo ina.
2: In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Muscle Brook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers,